cameriere e cittadine, fan contesse e baronesse, marchesani, principesse e mandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230.

Mille tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.